0: Caviar Tabi, wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi sta sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Sannunku, barkanku da zuwa wannan tashantawa. A yau, zan nuna muku yadda nake sarrafa kwanon Golden Mon.
3: Yawwa!
2: Da farko, nakan zuba Golden Mon ɗina a kwano tukunna, sai na zuba ruwa mai dumi. Kawai sai na motsa na bar shi har ya koma da daɗin madara mai gina jiki. Abin morewa.
3: Amma yaushe kika haɗa madarar?
2: Ai, ina amfani ne da Golden Mon 3-in-1, don haka ba a buƙatar madara.
4: Da matuƙar daɗi, mama.
5: Golden Mon 3-in-1 na tawowa da madara a ciki. Samowa iyalinka a yau. Golden Mon. Bari duk rana ta kasance da

0: Ali. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Shafi mama, gaskiya gurbin mun dan nan yau ya ji madara.
3: Haka nawa ma.
4: Sanni da aiki uwa ta gari, amma dai a rinka sarrafa mana madaran nan a hankali mana.
0: A'a ba ni bace fa, wannan Golden Mo 3-in-1 ne. Dama da madarar sai yake zuwa a ciki.
5: Madara? Kuma a ciki? Tun yaushe?
6: Golden Mo 3-in-1 na tahowa da madara a ciki. Samo wa iyalanka a yau. Golden Mo, bari duk rana ta kasance da armashi.